rossa, la terra delle colline, rossa di ferro e sudore, e non c'è acqua che le bagna, e non c'è fiume dentro al cuore della gente che le combatte a correrle di notte. Sanno di grano

stanca, la gente delle colline, stanca la terra di aspettare questa pioggia che non viene.

mein ganzer Stolz, nun geb ich das Geschenk mit Freuden weiter in eure Hände. Questo tavolo mi viene dal padre, di mio padre, dal fratello di sua madre e dalla sorella di suo nonno, comprende, questo